Quell'occasione lì, questa Caro Inchi, spartano, sicuramente.